Come state, Ascoli? Non vi sento. Come state? Il caos è tornato su Ascoli Piceno!